0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Thank you.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: gioco e non succede proprio niente.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Domenica 26 luglio 2026 è il giorno numero 207 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:58 e tramonta alle 20:35. I santi del giorno sono Santi Gioacchino e Anna e San Simeone di Polirone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 luglio del 1953 Fidel Castro guida il fallito assalto alla caserma della Moncada, è l'inizio della rivoluzione cubana. Nel 1956, dopo 11 ore, affonda il transatlantico italiano Andrea Doria, proveniente da Genova e diretto a New York, speronato dalla nave svedese Stockholm. Si contano 52 vittime. Nel 1973 debutta al cinema ad Hong Kong il film I Tre dell'Operazione Drago, del regista Robert Close, che fa entrare nel mito Bruce Lee, morto 6 giorni prima in circostanze misteriose. E nel 2016 Hillary Clinton diventa la prima donna di uno dei 2 maggiori partiti politici statunitensi a poter correre per la presidenza degli Stati Uniti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 26 luglio del 2024 a Parigi si tiene la cerimonia di apertura della 33esima Olimpiade. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 luglio del 1967 Rita Pavone rilascia il disco Ci vuole poco. Nel 1988 Ehi bionda di Gianna Nannini è in vetta alla Hit Parade. E nel 1992 Luca Carboni è primo in classifica con Mare Mare. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo il regista statunitense Stanley Kubrick, nato a New York il 26 luglio 1928 e scomparso a St. Albans il 7 marzo 1999. Annoverato tra i grandi maestri del cinema del secondo Novecento. Ricordiamo anche Francesco Cossiga, nato a Sassari il 26 luglio 1928 e scomparso a Roma il 17 agosto 2010, ottavo presidente della Repubblica Italiana, carica ricoperta dal 1985 al 1992. Compie oggi 83 anni Mick Jagger, cantautore, musicista e attore britannico, componente e storico frontman dei Rolling Stones. È una delle più grandi personalità della musica rock di tutti i tempi. Spegne 67 candeline Kevin Spacey, attore premi Oscar e produttore cinematografico statunitense con cittadinanza britannica. Ne spegne invece 62 l'attrice e produttrice cinematografica statunitense Sandra Bullock. E buon compleanno ad Aiello, il cantautore italiano compie oggi 41 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese. I falsi amici sono come quei commensali che si alzano quando la tavola è vuota.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Benvenuto su Radio Selene.
7: Grazie.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie, grazie, grazie.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico, in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è Radio
2: Serena. Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, ogni momento può portarvi un messaggio utile o una sensazione piacevole da conservare. Se avete un viaggio in programma, anche breve, vivrete emozioni autentiche. Se rimarrete a casa, sarà la vostra apertura verso l'altro a fare la differenza. Toro, stanchezza fisica e qualche pensiero di troppo nel lavoro frenano anche il relax. In amore potreste essere poco presenti, quasi distaccati, e chi vi vuole bene se ne accorge e soffre. Fate qualcosa di semplice per rimediare. Gemelli, siete sensibili al clima emotivo di chi vi circonda e oggi l'ambiente familiare potrebbe non essere dei più sereni e voi rischiate di ingigantire anche la più piccola incomprensione. Sicuramente non aiuta la fiacchezza. Cercate di concedervi più riposo. Cancro, avete la testa piena di pensieri pratici, liste da fare, cose da sistemare, ma il contesto non aiuta. In amore tendete ad essere critici e questo crea attrito. Meglio occuparsi di qualcosa di concreto. Cercate di prendervi più cura di voi e concedervi pause rilassanti e rigeneranti. Leone, avete voglia di stare per conto vostro, ma al tempo stesso sentite il bisogno di qualche stimolo nuovo. Un'uscita con amici o una conversazione interessante può cambiare il tono della giornata. In amore serve più presenza. Vergine, l'atmosfera estiva vi ispira e la creatività è alta. Se avete qualcosa da scrivere, disegnare o immaginare, questo è un buon momento. In amore l'intesa è buona. La salute risponde discretamente. Bilancia, in amore cercate profondità e la trovate, a patto di non essere eccessivamente esigenti. Nel lavoro, se avete qualcosa in sospeso da rivedere mentalmente, domani sarà l'occasione giusta. Oggi riposate la mente. Scorpione, l'estate vi chiama e voi rispondete con entusiasmo. In amore siete di buon umore e si vede. Il partner lo apprezza molto. Qualche opportunità potrebbe affacciarsi anche su temi pratici. Tenetevi pronti. Sagittario, la mente è sveglia, le conversazioni si animano, i contatti portano qualcosa di interessante. In amore potreste stupire e farvi stupire. La salute è buona, sfruttate questa giornata per fare qualcosa che vi piace davvero. Capricorno, sarete al centro della scena oggi e ci starete benissimo. In amore il carisma sarà al massimo e chi vi sta accanto lo sentirà. Qualche novità positiva potrebbe arrivare anche sul piano professionale, magari da un contratto inaspettato. Acquario, in amore l'intesa è solida e calda. Potreste fare qualcosa di speciale con il partner senza bisogno di grandi gesti. I sensi sono acuti, la cucina, la natura, la musica vi danno piacere autentico. La salute è ottima. Pesci, in amore siete travolgenti, passionali e anche diretti. Chi vi vuole bene si sente al centro del vostro mondo. Sul piano pratico avete le idee chiare e la determinazione per portarle avanti. La salute è al top e il morale pure. Oggi vi saluto con le parole di Publilio Siro. Non è una buona decisione, quella che non può essere cambiata. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Benvenuto su Radio Selene.
4: Grazie.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, terrore a Berlino, furgone sulla folla durante un corteo al Pride. Una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite dopo che un veicolo si è lanciato sulla folla che stava celebrando il Christopher Street Day nel parco del Tiergarten. Individuato l'attentatore, ha 21 anni e ha parenti nella capitale tedesca ed era stato rilasciato dal riformatorio lo scorso maggio. Assalto notava al cantiere di Chiomonte, due camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che rispondono con idranti e lacrimogeni. 60 agenti feriti, questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Vestiti di nero e incappucciati, caschi e maschere antigas hanno sparato razzi con mortai artigianali, danneggiate barriere New Jersey sull'autostrada chiusa la Torino-Bardonecchia. Alla marcia hanno partecipato in 20.000, secondo gli organizzatori. Il presidente Mattarella chiama piante dosi, sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni. Condannano anche le opposizioni, i violenti fanno il gioco della destra. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate, supino e con la bocca aperta. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue, sangue che si vede anche sul volto. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato. La cocaina non c'entra, dice il legale dei parenti della vittima, Fabio Anselmo. Attesa intanto per gli esami tossicologici. Negli Stati Uniti ora, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte e lo farò di nuovo, dice chiudendo il suo intervento. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22esimo emendamento, anche se il presidente è convinto ci siano modi per aggirarlo. A 100 giorni dal voto di midterm, intanto i sondaggi danno i Dem in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una Camera. Ed è allarme per la guerra, il blocco di Hormuz non si ferma, il caro carburanti. A Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro in alcune zone e nella maggior parte degli impianti supera i 2 euro. Prezzi alle stelle anche in autostrada, sulla A21 per esempio Torino-Piacenza, gasolio a 2,769 euro al litro e benzina a 2,589. Valori sopra i 2,7 per il diesel sulla A4 Venezia-Trieste, A22 Brennero-Modena, Milano-Brescia, Messina-Palermo con la benzina sopra i 2,5 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso dice dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
3: L'estate continua. Il 1 agosto Francesco Renga, l'8 agosto Marco Masini, il 19 agosto Uccio De Santis con i 25 anni di Mudù ed il 21 agosto Raiz con Radicanto.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene.

0: Don't worry, be happy.
1: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Eccoci qui, sì, inizia così anche il nostro appuntamento di oggi, di questa domenica 26 di luglio, in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo, quindi benvenuti su Radio Selene, buongiorno da Ilia D'Arpa, con voi fino alle 10.

0: Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini in questa nostra domenica insieme. Adesso fermiamo, ma giusto per qualche minuto, la musica, perché è arrivato il momento anche di dare spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Terrore alla Pride di Berlino. Ieri sera attorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo una persona, una donna, e provocando 16 feriti, di cui 3 in condizioni gravissime. Caccia all'aggressore fuggito a piedi. Secondo la polizia potrebbe esserci stata anche una seconda fase del reato compiuta usando armi da taglio. C'è un sospettato non ancora arrestato. La polizia ha diffuso la foto. Ha 21 anni, uscito a maggio dal riformatorio, sarebbe noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia ha eseguito la perquisizione di un appartamento, ma lo ha trovato vuoto. Il sindaco della capitale tedesca ha detto: è un attacco alla nostra società aperta al mondo. Il cancelliere Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con particolare determinazione per punirlo.
2: Assalto notava al cantiere di Chiomonte, 2 camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 agenti feriti. È il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Val di Susa, da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Vestiti di nero, incappucciati, caschi e maschere antigas, hanno sparato razzi con mortai artigianali. Danneggiate barriere New Jersey dell'autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia. Alla marcia hanno partecipato in 20.000, secondo gli organizzatori.
3: Il presidente della Repubblica Mattarella intanto chiama il ministro Piantedosi. Sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni. Condannano le opposizioni, i violenti fanno il gioco della destra.
2: Ancora cronaca, un 26enne senza fissa dimora e irregolare in Italia è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. È stato trovato in un casolare abbandonato. Aveva con Esposito una relazione privata. Si erano sentiti e poi incontrati. Durante una lite il giovane avrebbe colpito la vittima procurandogli varie fratture e avrebbe dato fuoco al corpo quando Esposito non era ancora morto. Arrestato, ha confessato. Salvini va all'attacco, l'assassino è un tunisino clandestino, vada in carcere nel suo paese, non qui a spese degli italiani. È urgente schierare migliaia di militari a protezione delle nostre città. L'Arcighè intanto condanna il processo mediatico alla vita del giornalista.
3: Negli Stati Uniti ora, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte e lo farò di nuovo, dice chiudendo il suo intervento. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22° emendamento, anche se il presidente è convinto ci siano modi per aggirarlo. A 100 giorni dal voto di midterm, intanto i sondaggi danno idee in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una camera.
2: Calcio sfumato, Guardiola, l'Italia punta su Andrea Pirlo per la panchina azzurra. L'accordo coi dirigenti Maldini e Leonardo è praticamente fatto. L'ufficialità è attesa a breve, ma la scelta scatena polemiche politiche legate al ruolo di Pirlo come testimonial dell'agenzia di scommesse russa Fombet. Il presidente della FIGC Malagò sarà chiamato ad una delicata mediazione.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20° giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
10: Questa è Radio Selenio.
0: E allora eccoci qui, pronti anche quest'oggi a continuare il nostro appuntamento questa domenica insieme a voi con la nostra musica. Quindi mettetevi comodi, si inizia con Pinguini Tattici Nucleari.

è U2, grandissimi, dal 2009 abbiamo ritrovato come sempre questa grande energia in questa nostra domenica insieme. Come sempre, ancora una volta vi dico grazie, grazie per averci scelto, per aver deciso anche questa domenica mentre voi eravate lì a svegliarvi, a stiracchiarvi, di iniziarla e di iniziarla alla grande, perché chi ben inizia è con noi di Radio Selene. In questo caso 2 ore insieme, per quanto mi riguarda fino alle 10, perché lo sapete perfettamente, no? Come dire, io in questo caso sono proprio il traino, il ponte che vi porta a vivere un'altra grande giornata insieme a noi di Radio Selene, e soprattutto sono quella che vi porterà all'appuntamento con il nostro Beach Tour 2026 anche quest'oggi. Quindi, tra l'altro, voglio anche ricordare a chi magari è in ascolto in questo momento e fa ancora in tempo a raggiungerci: oggi siamo a Lido, Onda Blu, Chiatona, Taranto, quindi un'altra grande spiaggia, un altro grande appuntamento con la nostra musica, con il nostro divertimento. Quindi magari, se ancora non sapete dove andare, io il consiglio ve lo do: veniteci a trovare, perché il nostro Beach Tour, come sempre, è fatto per farvi divertire tutti quanti insieme. Per tutti quanti gli altri, come al solito, buon ascolto e buon divertimento con la nostra musica.

che carini che sono insieme Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Beh, Alfa insomma decisamente contento, perché è sempre stato il suo idolo Jovanotti, quindi pensare di poter realizzare, scrivere una canzone per lui, insomma, gli ha fatto veramente toccare il cielo. Adesso noi continuiamo in questo momento insieme a noi Tai Verdes.

0: continua così la nostra domenica in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E noi in questi giorni stiamo parlando di queste novità che sono veramente buone. Lo avete fatto? Sì? Perfetto. Non lo avete ancora fatto? Ma allora che aspettate? Dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Sono fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e poi il gusto del cioccolato. Io adoro il cioccolato. Ah, mi raccomando, sappiate che non solo sono perfetti a colazione, ma sono perfetti in ogni momento di pausa. E allora, quando ne avete voglia, fate questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

L'emozione non ha voce, che grande canzone di Adriano Celentano, e sarebbe sicuramente una grande emozione poterlo risentire, poterlo rivedere in TV, però nella vita mai dire mai. Ora Jungle con questo grandissimo successo, Back on 74.

continua il successo, continua anche il suo tour che sta andando decisamente bene. Malika Yan con Una possibilità, mentre adesso vi porto anche ad una bella novità qui su Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

più. Noemi, Noemi con Tu cosa fai questa sera? E c'è una serata che lei se la ricorderà a vita e magari poi nel tempo ci riderà anche su, perché sappiamo perfettamente quello che è accaduto alcune sere fa mentre lei era al concerto, guardando il pubblico non ha visto praticamente che il palco era finito e papapam è caduta giù. Si è fatto anche un po' male, è stata ricoverata 4 settimane che ha dovuto stoppare il suo concerto, sta decisamente meglio e quindi le auguriamo veramente una pronta guarigione, di tornare presto al

che auguriamo noi a tutti quanti voi una buona domenica. Su Radio Selene c'era Antonello Venditti. Sono le 8:59.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Radio Selene.
9: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
10: Cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
13: Ed eccoci qui a continuare il

un filo di seta negli abissi. Stavo leggendo una notizia e quando si parla di giovani, perché purtroppo dobbiamo dire che ultimamente sentiamo spesso parlare, insomma, di questi giovani un po' spaesati, di giovani violenti, e quando poi arrivano queste notizie, e beh, insomma, che dire, il cuore si riempie di gioia sapere che esistono anche ragazzi da un cuore veramente d'oro. E pensate che questo ragazzo, che ha solo 14 anni, ha questo cuore colmo di altruismo. Si chiama Giovanni Paolo Novello, è salentino di Alezio e ha questa grande passione per il pianoforte. Ebbene, come dire, lui offre la sua musica agli ammalati di cancro. Che cosa succede? Che da qualche mese ha praticamente iniziato un'attività di volontariato nei reparti di oncologia degli ospedali di Gallipoli e Casarano. Lui tra l'altro è studente del liceo scientifico Quinto Ennio di Gallipoli, dove a settembre frequenterà il secondo anno. Studia piano praticamente da quando ne aveva 6, e come dire, un po' per caso, un po' per amicizia, poi ovviamente anche per scelta altruista, ha deciso di donare parte del suo tempo e di offrire la sua passione per il pianoforte per regalare un sorriso, un po' di conforto sia ai pazienti dai reparti oncologici che ai loro familiari o amici che li attendono in sala d'aspetto. Bello sentire queste notizie, bello soprattutto sapere che esistono questi ragazzi.

0: Ne stiamo parlando da questa mattina e allora lo vogliamo ricordare perché tra poco inizia il nostro
1: Beach Tour 2026.
0: Sì, il nostro Beach Tour 2026.

quanti insieme a vivere anche questa domenica. Quindi mi raccomando, a voi altri dico, cercate la tappa più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e il divertimento è assicurato. Intanto vi ricordo che noi siamo con voi oggi domenica 26 luglio presso Lido Onda Blu Chiatona Taranto e vi aspettiamo. Vi do anche qualche anticipazione: domenica 2 agosto saremo a Lido Circeo Torre Chianca Lecce e ancora sappiate che la prossima tappa sarà sabato 1 agosto Zenzero Beach San Foca Lecce e anche in questo caso qualche piccola anticipazione. Giovedì 7 agosto saremo a Lido VR Beach Club Marina di Ostuni e come sempre saremo con voi in diretta dalle 10 alle 13. Sponsor Beach Tour 2026, supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Vivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Maledetto me, questo grande successo di Fulminacci. Devo dire, da insomma la sua ultima apparizione al Festival di Sanremo, adesso è molto più conosciuto, ma soprattutto molto apprezzato, ma a noi piaceva già da sempre. Adesso invece noi vogliamo continuare con la nostra musica insieme a Jack Savoretti.

dove vi ho portato? Ma dove vi ho portato negli anni 60? Era il 1965, anche questa un'ottima annata. Anzi, colgo l'occasione per salutare tutti voi che siete nati proprio in quegli anni, che sicuramente avete vissuto alla grande questa canzone dei Beach Boys. E adesso invece si ritorna nuovamente ai nostri giorni con una bella novità. Beh, insomma, lui si è fatto conoscere praticamente un po' grazie soprattutto ai social, grazie a YouTube, anche se lui ha sempre studiato musica. Stiamo parlando di questa bella novità di Chris de Saran.

altro appuntamento di questa domenica in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E allora parliamo di queste novità che io so che vi piacciono tantissimo, soprattutto quando sono così buone. E allora parliamo ancora una volta dei nuovi biscotti ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena, fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e poi il gusto del cioccolato. Sì, sono perfetti a colazione, appena svegli o in ogni pausa della vostra giornata. E sempre facciamolo questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Selene.
1: Termina qui il nostro appuntamento in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. Da Ilia D'Arpa è tutto. Buona domenica, baci a voi e appuntamento a lunedì.

Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: E ancora buongiorno e buona domenica a tutti gli amici in ascolto. Sì, qui è Radio Selene che vi parla, Rebecca Epifani, in particolar modo da Chiatona. Siamo in diretta da Lido Onda Blu, dove oggi svolgeremo una nuova tappa del bistur. E con questo saluto tutti coloro che sono di fronte a me qui in spiaggia a Lido Onda Blu, perché con voi che vivremo una mattinata speciale fatta di giochi, musica, risate, foto, video, giochi a premi, gadget che potrete portare a casa, insomma una vera e propria mattinata targata beach tour. Chiunque fosse nei dintorni di Chiatone, in quel di Taranto, ma anche se avete voglia di raggiungerci qui sino alle 13, ci trovate pronti ad accogliervi con due postazioni, una radiofonica all'ingresso del Lido Onda Blu, trovate me pronta a darvi il buongiorno, e poi giù in spiaggia di fronte al mare un'altra postazione laddove si svolgeranno i giochi. Naturalmente sarà una puntata dedicata anche a chi lavora, a chi non può raggiungerci ma vuole comunque vivere una brezza marina, sentire cosa sta accadendo qui ed ascoltare soprattutto la musica di Radio Selene. La squadra è pronta, poi vi presenterò tutti, ma saluto innanzitutto Silvio Tempesta dall'altra parte negli studi di Corato al freddo, lui lì refrigerato, che gestisce la diretta. Noi qui al sole siamo pronti invece a vivere questa domenica con voi. E allora buongiorno, si parte!
1: Beach Tour 2026!
2: Beach Tour 2026!

Fabio Concato ci accoglie con Domenica Bestiale, questa Domenica Bestiale che vivremo in diretta dal Lido Onda Blu qui a Chiatona con tutta la musica di Radio Selene. Buongiorno, sono le 10:01.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le ricerche per rintracciare il presunto attentatore del Pride di Berlino proseguono senza sosta. Secondo quanto riportato dalle autorità, ha 21 anni, apparenti nella capitale tedesca, è legato ad ambienti islamisti ed è stato rilasciato dal riformatorio lo scorso maggio. Intorno alle 22 un minivan bianco è piombato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla che si era radunata al suo interno, causando la morte di una donna e il ferimento di altre 16 persone, alcune in condizioni gravissime. Stando a quanto riferito da diversi testimoni, alcune persone sarebbero state ferite anche con un'arma da taglio.
1: Assalto notava al cantiere di Chiomonte, camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 gli agenti feriti, e questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Secondo gli organizzatori, alla marcia hanno partecipato in 20.000. Il presidente della Repubblica Mattarella chiama il ministro Piantedosi: sono grato e vicino agli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni.
2: Continua l'apocalisse di fuoco in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto incendio che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri. Dalla notte è in corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est o vicino alla città di Bordeaux.
1: Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo, con ancora le caviglie legate, supino e con la bocca aperta. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue, sangue che si vede anche sul volto. Il sangue è finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato. La cocaina non c'entra, dice il legale dei parenti della vittima, Fabio Anselmo, attesa per gli esami tossicologici.
2: Ancora cronaca, è di un morto e 6 feriti, di cui 3 minorenni. Il bilancio dell'incidente è avvenuto intorno all'1 di notte tra Bitonto e Giovinazzo, nel Barese. La vittima è una donna che viaggiava a bordo dell'auto su cui c'erano anche i 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti erano a bordo della seconda macchina coinvolta nell'incidente.
1: Lo sport: nella prima giornata ai mondiali di scherma di Hong Kong, gli azzurri conquistano 2 medaglie su 2. Filippo Macchi nel fioretto e Giulia Rizzi nella spada. Entrambi possono gioire per essere saliti per la prima volta su un podio iridato, dopo una rincorsa esaltante fermatasi solo all'ultimo gradino. Oggi saranno in palio le medaglie individuali di spada maschile e sciabola femminile. Per l'Italia salgono in pedana Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli e Michela Battiston, Mariella Viale e Manuela Spica.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
4: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
5: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
6: Ancora buongiorno dal Lido Onda Blu. Siamo qui con tutta la squadra di Radio Selene per vivere una nuova tappa del Beach Tour. E questa è per noi l'occasione anche per raccontarvi qualcosa in più su Chiatona e Taranto. Quindi state con noi. Arriva Partenope.

0: caricarci in questa domenica mattina, che è una domenica entusiasmante, di vacanza, di sole e poi anche di lavoro per molti, quindi vi portiamo la nostra energia e la nostra carica, ma vi portiamo anche a scoprire il territorio di Chiatona.
1: Beach Tour e dintorni.
0: Chiatona è una località balneare e turistica immersa in uno splendido contesto naturale in provincia di Taranto, da cui dista pochi chilometri. È soprannominata la Perla del Sud per via del mare e della pineta incontaminati ed è un'oasi naturale affacciata sul Mar Ionio. Un aneddoto la dice lunga sulla bellezza del litorale della Marina di Chiatona. Si narra infatti che la famosa canzone di Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, sia stata composta durante un suo soggiorno estivo sulle rive del mare di Chiatona. Scegliendo questo luogo per le proprie vacanze è facile organizzare una visita nella vicina città di Taranto. Taranto è soprannominata la città dei due mari per la sua peculiare posizione a cavallo tra Mar Grande e Mar Piccolo. Nel Mar Grande, nei pressi delle antistanti isole Keradi, vive e prospera una storica popolazione di delfini e altri cetacei. Nel Mar Piccolo è praticata da secoli e in larga scala la mitilicoltura, i cui prodotti sono noti a livello mondiale per la loro unicità. La città è sede dell'Arsenale Marittimo della Marina Militare e del Museo Archeologico Nazionale Marta, che è tra i musei più importanti d'Italia. Già capitale della Magna Grecia, fondata dagli Spartani, Taranto porta nel grembo la storia del Mediterraneo e dell'Italia. Nella città vecchia si incontra subito il Castello Aragonese, simbolo di Taranto, e subito dopo il Tempio di Poseidone, il cui figlio Taros è considerato il fondatore della città pugliese. La principale chiesa di Taranto è la Cattedrale di San Cataldo, dedicata al patrono della città, di cui conserva le spoglie. È la cattedrale più antica della Puglia e si trova nel cuore della città vecchia, in Piazza Duomo. Particolarmente suggestiva è la visita di Taranto Sotterranea, un circuito di siti archeologici che svelano il patrimonio storico nascosto nel sottosuolo della città, tra la città vecchia e il borgo moderno. Per chi ama gli eventi, un giorno da segnare sul calendario è il 10 maggio, giorno in cui i tarantini celebrano San Cataldo, portando in processione a mare la statua del santo. Nota di gusto, le cozze tarantine sono il prodotto più rappresentativo della cucina locale. Il loro sapore si distingue nettamente da quello delle cozze di altra provenienza, per via delle particolari condizioni in cui vengono coltivate. Questo e molto altro vi aspettano a Taranto e a Chiatona, qui dove oggi stiamo vivendo una nuova tappa del Beach Tour, che, lo ricordo, è sostenuto dalla Regione Puglia.
1: Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27. Aia!

Estate, uno dei tormentoni probabilmente che ricorderemo come quello dell'estate del 2026. A proposito di Chiatona che ci ospita oggi, noi siamo lì d'Onda Blu, lo ricordo per chiunque volesse venirci a trovare nella nostra tappa del Beach Tour. Saluto Antonella da Crispiano che appunto ci ricorda sulla scia di Lucio Battisti che menzionavamo poco fa. Ecco, volevo ricordare a tutti che ogni estate a Chiatona soggiorna anche Federico Zampaglione, il frontman dei Tiro Mancino per intenderci, che è stato insignito anche della cittadinanza onoraria di Chiatona. Ecco, queste sono le chicche che ci piacciono. A proposito di chicche, oggi siamo stati accolti proprio con un messaggio d'amore, una poesia che un nostro fedelissimo ascoltatore ci ha lasciato per iscritto e che vorrei condividere con voi perché mi ha fatto davvero sciogliere. Ecco, questa poesia in rima diceva: dalla sera alla mattina Radio Selene ti è vicina, tra una musica e una canzone tanto grande l'emozione, passa il tempo, passano le ore, ma ogni istante resta nel cuore per essere stato con ogni bene ad ascoltare Radio Selene. Ringrazio Franco Carriero che ci ha lasciato questo messaggio che... Ah, ma sei qua! Buongiorno Franco! Franco, ecco, lo saluto in diretta, è passato a salutarmi un artista, uno scultore, ma soprattutto un fedele ascoltatore di Radio Selene. Grazie per averci accolto e grazie a tutti voi che ci state ascoltando. Tra poco vi coinvolgerò con giochi, con il racconto di quello che accade, con interviste, ospiti speciali ci verranno a trovare, quindi l'invito è a restare con noi anche perché c'è la musica di Radio Selene che vi raggiunge ovunque voi siate per augurarvi una buona giornata. Good times, Gali.

0: time. Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

nei film. E allora, amici, io voglio portarvi a parlare di film, ma anche di artisti. Perché? Perché è accaduto qualcosa che mi ha colpito. Avete presente Drake, no? L'artista, il cantante. Lui ammira tantissimo Michael Jackson, come molti di noi. E quindi che cosa è accaduto? Nel 2023 il rapper ha acquistato all'asta uno dei guanti tempestati di cristalli indossati dal re del pop. Avete presente quello bianco, iconico? Il guanto iconico di Michael Jackson, tra l'altro quello che lui ha utilizzato nel Victory Tour del 1984, e ha speso circa $120,000 per aggiudicarsi all'asta questo cimelio, possiamo dire. Perché l'ha fatto? Senz'altro perché è fan di Michael Jackson, ma anche per riutilizzare quel guanto nell'immagine, nella copertina del nuovo album Iceman, che è stato pubblicato a maggio del 2026. Ecco, diciamo che Drake è un po' un appassionato di cimeli musicali, perché pare che già un po' di tempo fa avesse acquistato un anello e una collana di pietre preziose appartenute a Tupac, e non è stato reso pubblico il prezzo, il costo di questi due oggetti, ma pare che si aggiri attorno ai $2 milioni. Comunque, un'altra cosa che è costata tantissimo, che è stata battuta all'asta, è la giacca di pelle rossa indossata nel video di Thriller, sempre di Michael Jackson. Sapete per quanto? A $1.8 milioni. Comunque, chi è appassionato di musica, ma anche di film, voglio dire, farebbe di tutto pur di aggiudicarsi dei cimeli o degli oggetti iconici. E quindi è per questo che vi voglio chiedere, amici: potendo acquistare qualcosa, un oggetto, un abbigliamento appartenuto ad un cantante, oppure un oggetto iconico di un film, di una serie televisiva, che cosa vorreste assolutamente avere? Fatemelo sapere con un messaggio, con una nota vocale al 347 72 72 274.

0: Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Puglia Village.
1: Puglia Village. Vi piace fare shopping? Allora vi consigliamo di visitare un luogo dove il sole del Mediterraneo incontra lo shopping. A pochi chilometri da Bari, a Molfetta, c'è il Puglia Village con 90 negozi. I marchi più trendy con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno sul prezzo outlet. Un punto di riferimento per chi ama la moda e per chi ama vivere una vera e appassionante esperienza di shopping. Puglia Village è raggiungibile anche attraverso uno shuttle gratuito dalla città di Bari dal venerdì alla domenica. Scoprite orari e fermate su pugliavillage.it.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: Back in questo nostro appuntamento domenicale. Buongiorno da Lido Onda Blu. Stiamo parlando di cimeli, della musica, dei film, e vi chiedevo appunto, visto che Drake ha comprato il guanto di Michael Jackson, se poteste avere qualcosa che appartiene ad un artista, a un cantante, ad un film, cosa vorreste avere? Nando da Squinzano dice il calzino destro di Bocelli, chiaramente usato. Poi nota vocale.
1: Buongiorno e buona domenica a tutti voi di Radio Selene, sono Antonella da Taranto. Per me è l'oggetto iconico è il giubbotto di Harry Vlinker alias Fonzie di Happy Days, cioè perché è un mito dagli anni 70 ad oggi. Ho visto, rivisto, rivedo con piacere tutte le puntate di Happy Days, perché no, avere in casa il suo giubbotto non mi dispiacerebbe affatto. Grazie e buona giornata a tutti.
0: E caspita, hai scelto bene, ma sai che bello avere quel giubbotto lì, meraviglioso. Continuate a dirci la vostra. Intanto arriva Gino Paoli con una meravigliosa Sapore di Sale.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
5: E questa è la nostra domenica in diretta da Chiatona, dal Lido Onda Blu, ed è da qui che vi auguro una buona domenica fatta della musica di Radio Seleni. Allora tra poco ascoltiamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e poi arriva Easy Lady.

0: auguro una buona domenica alle donne, agli uomini, a chiunque in ascolto, ai bambini, a chi ci passeggia davanti, perché sono qui all'ingresso del Lido Onda Blu, lo ricordo, a Chiatona, in diretta per una nuova tappa del Beach Tour, mentre lì di fronte al mare giocano e fanno tutto quello che vi attende per passare una giornata indimenticabile. Io sono qui e mi dedico anche alle interviste, perché nelle nostre tappe abbiamo degli ospiti, artisti pugliesi che si esibiscono live sulla sabbia, quindi già uno scenario particolare, quasi unico e raro forse, ma poi anche artisti locali che abbiamo il piacere di presentarvi. E ho con me Danilo Nardelli, a cui do il buongiorno. Danilo, ciao!
1: Buongiorno a voi.
0: Danilo, allora, tu sei giovanissimo innanzitutto, quanti anni hai?
1: 22.
0: 22 e canti dall'età di 3 anni, pensate. E lui ha iniziato a parlare e a cantare contemporaneamente quasi, è vero mamma? Perché la mamma qui davanti che mi dà un ok, lui ha imparato appunto a parlare e a cantare. Tra l'altro la musica che ti piace è una musica, voglio dire, impegnativa. I tuoi artisti di riferimento chi sono?
1: Aretha Franklin, Etta James, Amy Winehouse...
0: Nomi che hanno fatto la storia, sì, della musica, non artisti così. Ecco, è sulla scia di queste voci meravigliose e lui sta creando la sua carriera. Da poco studi, perché sì, all'inizio insomma ti sei dedicato così.
1: Esatto, sono 2 mesi, anzi ne approfitto per salutare la mia scuola di canto, La Nota Bene, e la mia insegnante Valentina Moi.
0: E ti sei lanciato anche nel panorama dei concorsi, laddove ti confronti con altri artisti che come te sognano di fare questo nella vita. E domenica 28 giugno tu hai vinto Star Talent,
1: sì.
0: Che emozione hai provato?
1: Grandissima, un'emozione.
0: Perché arrivi e fai il concorso, vinci, esatto. Quindi già un buon segno, voglio dire.
1: Sì, sì.
0: E poi il talent è collegato ad un concorso che è La Nota d'Oro, 38esima edizione, e tu accederai alla finale che si svolgerà sabato 5 settembre.
1: 5 settembre con Aldo Scaringella e come giudice d'onore ci sarà Luca Pitteri.
0: E quindi noi ti facciamo il nostro in bocca al lupo, innanzitutto. Grazie. Così che tu ti possa divertire e goderti quello che sarà, ma anche goderti il percorso. Oggi in spiaggia, per esempio, ti esibirai e porterai 2 brani.
1: Sì.
0: Che brani saranno?
1: One Kiss di Dua Lipa.
0: Bella.
1: E I'm Out of Love di Anastasia.
0: Però 2 scelte toste, impegnative, ma tu sei tosto e quindi sono sicura che sorprenderai il pubblico che è presente qui. E vi ricordo che chi non è presente potrà recuperare parti di questa esibizione grazie alle storie e ai video. Ma chi volesse seguirti nel tuo percorso artistico, come può farlo?
1: Allora, tramite la pagina Instagram, cercandomi semplicemente come Danilo Nardelli, c'è un logo che è il mio. Oppure su Facebook, insomma, sempre lo stesso nominativo.
0: Danilo studia giurisprudenza, sì, quindi non si dedica solo al canto, però speriamo che poi il canto diventi la tua vita.
1: Sì.
0: Il tuo sogno più grande?
1: In realtà sono 2. Uno segue il lato più professionale, quindi legato al mio percorso di studi, e l'altro è certamente la musica che da sempre mi accompagna.
0: Suggerivamo la possibilità di poter dare la tesi cantando, sarebbe un modo per sorprendere la commissione. Prima di lasciarti andare in spiaggia ad esibirti, volevo farti una domanda che sto facendo ai nostri ascoltatori. Parliamo di cimeli della musica, quindi oggetti che sono appartenuti a grandi artisti o che hanno fatto parte di film e serie TV. Partendo da Drake, che ha acquistato il guanto di Michael Jackson, tu sei un cantante. Potendo scegliere di avere un oggetto di un artista che ti piace, cosa vorresti avere?
1: Qualcosa posseduto da Amy Winehouse.
0: Ah, la grandissima Amy Winehouse.
1: Sì.
0: Qualcosa tipo?
1: Tipo magari, non lo so, una collana, dato che lei soleva indossare collane, no?
0: Ok, bella scelta, mi piace. Allora Danilo, io ricordo a tutti che Danilo Nardelli tra poco si esibirà in spiaggia. Seguite le nostre pagine social, seguitelo nella sua carriera artistica. Io ti faccio il più grande in bocca al lupo da parte di tutta Radio Selene. E a te un grande bacio, Danilo.
1: Grazie mille, veramente, di tutto.
2: Beach Tour 2026.
3: Beach Tour 2026.

Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con i supermercati DOC e Famila Superstore. I supermercati DOC e Famila Superstore ogni giorno lavorano per farci realizzare capolavori da portare in tavola e regalarci emozioni. Selezionano prodotti che rispettano l'ambiente, la sua bellezza, la sua salubrità. L'impegno storico dei supermercati DOC e Famila Superstore è quello di fare il massimo per garantire il benessere che tutti meritiamo. Il loro segreto è quello di una maniacale attività quotidiana di controllo della qualità. Solo a tavola si difende il nostro vero patrimonio, la salute. Supermercati DOC e Famila Superstore rendono accessibile la spesa di grande qualità.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Da Mandarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Mandarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Mandarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: diretta con Perdono nella nostra domenica qui a Chiatona, da lì da Onda Blu, dove stiamo vivendo una nuova tappa del Beach Tour. Ve l'ho detto, io sono all'ingresso proprio, quindi vedo chi arriva con gli ombrelloni, chi con le sedie, chi con i giochi gonfiabili. Vi racconto uno spaccato di vita reale di una domenica vissuta qui in un Lido che ti sa far sentire a casa. Questo me l'hanno già raccontato tutti i ragazzi e le ragazze che stanno vivendo questa domenica, perché io poi vado a sondare il terreno. Si trovano tutti bene, tutti a casa, e per presentarvi bene questa famiglia, perché è una gestione familiare questo Lido, ho con me Liana. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora Liana, io saluto te, però saluto tutti, saluto papà Michele, mamma Antonella, Giuseppe, insomma tutta la gestione della struttura, che dal 71,
1: esatto, sì,
0: accoglie 71. Chiunque voglia venire qui.
1: Certo.
0: Una sabbia bellissima, un mare cristallino, quindi ci sono tutti gli ingredienti per vivere una bellissima giornata estiva. Ma Liana, raccontami un po' come funziona la giornata tipo al Lido Onda Blu.
1: Niente, di solito noi qui abbiamo abbonati che sono trentennali, vengono da una vita qui, quindi siamo famiglia, si può dire che siamo famiglia. E poi chi vuole venire giornalmente può contattarci su WhatsApp e prenotare l'ombrellone.
0: Chiaramente qui si può vivere tutta la giornata, significa arrivare, fare colazione al bar,
1: certo,
0: che c'è, magari
1: sì,
0: con un cornetto, un caffè, pranzare con un'ottima focacceria. Io qua mi spendo personalmente,
1: ecco,
0: perché l'ho provata. Allora, quando le cose le provo, poi ho tutto l'entusiasmo del caso. Quando si parla di mangiare, noi ne parliamo. Una focacceria che è fatta con un impasto fatto a mano.
1: A mano, sì, non utilizziamo l'impastatrice, è fatta completamente a mano,
0: ed è buona, ve lo dico proprio, è buona. Io l'ho mangiata l'anno scorso e lo rifarò quest'anno, e quindi è un modo anche per assaggiare quei piatti pugliesi, no? La focaccia, soprattutto i turisti magari, che possono assaggiare qualcosa di morbido, buono, succulento. Ma non solo, è una struttura super accogliente.
1: Sì, ci tengo a dire che ci siamo spesi e ci siamo dedicati soprattutto per la questione disabili, diversamente abili. Noi abbiamo servizi che si dedicano completamente a loro, come la passerella, la sedia a job. Abbiamo comunque ci siamo concentrati su di loro.
0: Ed è bellissimo questo,
1: per fare in modo che anche loro si sentano a casa.
0: È bellissimo, è importante, quindi bravi voi che avete lavorato in questo senso. Allora, una giornata bellissima che stiamo vivendo qui. Tra l'altro noi torniamo anno dopo anno.
1: Certo,
0: proprio perché
1: a noi fa piacere
0: bene,
1: perché noi ci troviamo bene, anche i nostri clienti vi aspettano sempre con molto entusiasmo.
0: È vero, è vero, ci hanno accolto, penso oggi ci hanno scritto una poesia, ci aspettavano. E veramente abbiamo trovato un affetto bellissimo. Anno dopo anno si cresce. Voi avete visto persone crescere qua dentro. Tu
1: certo,
0: sei cresciuta qui.
1: Io sono nata qui.
0: Sei
1: io nata, sono nata il 13 agosto del 92, quindi sono proprio nata a Chiatona, si può dire. Poi abbiamo visto anche i nostri clienti, sì, che si sono sposati, fidanzati.
0: Ma
1: qui,
0: guarda,
1: cioè, sì,
0: un luogo che entra nel cuore,
1: esatto,
0: non solo nei ricordi,
1: esatto,
0: delle famiglie che vivono lì qui la loro estate. E per te, che ora ti occupi della gestione, invece ci sei nata, ti chiedo personalmente come è cambiata il vivere il mare. Cioè, prima
1: c'è
0: giocavi, prendevi il sole, adesso
1: c'è
0: riesci?
1: C'è stata un'evoluzione, adesso no, se mi vedi sono bianca.
0: Dai,
1: come
0: più o meno. Un pochino
1: sì,
0: di rossore qui.
1: Il tratto della passerella quando sali e scendi.
0: Allora, chiunque non fosse mai stato qui a Lido Onda Blu, cosa ti perde? Facciamo un invito a chi ci sta ascoltando da una zona della Puglia.
1: Sicuramente l'ottima focaccia.
0: Ha giudicato.
1: Che poi abbiamo anche introdotto da una decina d'anni anche i nostri panzerotti.
0: Vedi che questa non la sapevo, so già cosa devo fare. Allora, dopo focaccia più panzerotto, tra l'altro una squadra giovanissima, Bagnini, insomma uno staff affiatato, non solo a gestione,
1: sì,
0: familiare, però li vedo qui super entusiasti che ti riprendono.
1: Ti riprendo, soprattutto per fare poi, capito, le marachelle.
0: Allora, salutiamo tutta la squadra, tutto lo staff che sta permettendo a tutti noi che siamo oggi qui di vivere questa domenica indimenticabile. Io vi invito personalmente a venire al Lido Onda Blu, perché tutta la squadra vi aspetta per vivere una bellissima giornata di sole, di mare e di puro divertimento. Grazie Liana.
1: Grazie a voi.
2: Beach Tour 2026.
3: Beach Tour 2026.
4: Sognavo per noi.

0: Adi, tutti qui per la nostra domenica di mare e tutti anche in spiaggia. A proposito della spiaggia, io ho in collegamento Stefano Alicchio che sta coordinando tutti i giochi di oggi. Vorrei sapere come va da quelle parti. Stefano, ciao!
1: E io la linea me la prendo volentieri qui dalla spiaggia più bella della Puglia. Oggi è sicuramente la più bella perché è arrivato il Beach Tour Lido Onda Blu di Chiatona. Qui ci stiamo divertendo tantissimo. Sicuramente, cara la mia Rebecca, tu ascolterai in sottofondo un po' di canzoni. Stiamo facendo in questo preciso momento i balli di gruppo, abbiamo cominciato già a giocare, avremo un sacco di momenti gioco, un sacco di premi, come i nostri amici, i nostri affezionati sapranno molto bene. C'è una bella giornata, io ti auguro buon lavoro e ovviamente quando vuoi noi siamo qui, se vorrai chiamarci di nuovo a sfazione.
0: Ma che bello, io adoro sbirciare, perché da qui insomma siete lontani, allora voglio sapere che cosa accade. Tra poco andrò di nuovo a vedere. Intanto però dobbiamo ascoltare la musica di Radio Seleni e arriva Brescia con Da Dio.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: basta. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
6: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Questa è Radio Selene.
8: E questa è la nostra domenica insieme, una domenica in cui sì, giochiamo qui in spiaggia, ma giochiamo anche con tutti voi che ci state ascoltando da lavoro, in auto. Arriva tra poco il nostro indovinello del giorno, quindi restate con noi. Prima la musica, Cattive Abitudini, qui su Radio Selene.

Il nostro appuntamento di questa domenica 26 luglio è ancora buongiorno a chi sta lavorando, buongiorno a chi passeggia qui di fronte a me, qui nel Lido Onda Blu a Chiatona, dove stiamo vivendo questa nuova tappa del Beach Tour, con la bellezza di vedere chi arriva, chi va via, chi pranza a casa, chi pranza qui, chi ha preso il sole, chi fa un tuffo. C'è posto per tutti. E allora giochiamo insieme, perché se è vero che laggiù stanno giocando con i gadget di Radio Selene, si stanno divertendo loro che sono in spiaggia, voglio coinvolgere il pubblico da casa. E allora, visto che abbiamo parlato anche di film e di oggetti che vorremmo avere appartenenti a dei film o a dei cantanti, stavolta voglio giocare con le frasi. Frasi famose, diventate delle vere e proprie citazioni. Io vi dico la frase, voi dovete capire di che film stiamo parlando, da quale film è tratta. Possono giocare anche le persone che sono di fronte a me, qui sotto gli ombrelloni, e possono giocare tutti gli ascoltatori di Radio Selene. La frase è questa: devi dare la cera con la mano destra e la devi togliere con la sinistra. Dai la cera, togli la cera. È talmente tanto famosa questa frase da essere riconoscibile anche se non aveste visto il film. Quindi vediamo chi indovina. 347-7272-274. Scrivetemi qui quello che secondo voi è il film a cui appartiene questa frase. Devi dare la cera con la mano destra e la devi togliere con la sinistra. Dai la cera, togli la cera. Intanto che ci pensate, noi ascoltiamo un bel brano, è bello perché è di Paola Iezzi, Paola senza Chiara, però è sempre lei, Paola, stessa direzione.

Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Divella. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono ad altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Sono senza parole. Senza parole.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: bello, che bello, estate 1992, Jovanotti che ci racconta un tempo che oggi sembra lontano, ma che per molti di noi magari sembra l'altro ieri, no? Robe del genere. Comunque, buongiorno a chiunque si fosse appena collegato qui su Radio Selene. Stiamo facendo un gioco e stiamo giocando all'indovinello del giorno. Perché? Perché ci sono dei film che sono rimasti nell'immaginario collettivo e questo è senz'altro uno di questi. Io vi ho detto la frase, però magari se la sentite voi qualcosa si illumina ancora di più. Sentiamo l'originale.
1: Devi dare la cera con la mano destra e la devi togliere con la sinistra. Dai la cera, togli la cera.
0: Allora, sono in tanti ad aver risposto correttamente a questo indovinello del giorno. Da che film è tratto? Questo l'ho chiesto sia in spiaggia, chi è di fronte a me, sia a chi ci ascolta via radio. E Giulia è stata la prima a rispondere correttamente, appunto perché ha visto il film The Karate Kid, da cui è tratta questa frase, questa citazione, che, ecco, se non avete mai visto il film vi invito a recuperare. Brava, brava Giulia, sei stato il dito più veloce di questa giornata. Elettra Lamborghini arriva nella nostra domenica con Voilà.

0: G e Manu, ciao nel nostro appuntamento e ciao, lo dico io a voi, buona domenica a tutti coloro che si sono collegati ora. Vi raccontiamo il beach tour anche grazie ai nostri collegamenti con la spiaggia, perché io sono all'ingresso del Lido Onda Blu, ma proprio in riva al mare ci sono tutti i ragazzi e la squadra di Radio Selene che sta animando questa giornata, stanno facendo tanti giochi, tanti balli, e quindi andiamo a collegarci con Stefano Ricchio che ci racconta come va. Ciao Stefano.
1: Grazie per la linea Rebecca, a te come va invece, tutto bene dalle tue parti?
0: Ma qui tutto bene, io saluto chi arriva e chi va via, praticamente faccio l'hostess oggi. No, ma veniamo a voi.
1: Non so se tu riesci a sentire le voci in sottofondo, ma in questo momento stiamo giocando con i bambini, perché c'è un gioco dedicato esclusivamente a loro. Abbiamo già giocato con gli adulti, continueremo a farlo ancora per un altro po' di tempo. Abbiamo cantato, abbiamo ballato. Qui a Lido Onda Blu c'è un'energia pazzesca. Arriviamo e ci coccolano come dei bambini e noi continuiamo a giocare. Buon lavoro Rebecca, e se vuoi noi siamo sempre qua a tua disposizione.
0: Sono felice di questo, ed è vero che ci coccolano. Pensate che mi hanno portato una poesia proprio scritta personalmente, prima l'hanno fatta a Radio Selene e poi me ne hanno scritta una, quindi più coccolati di così non si può. Noi coccoliamo gli amici all'ascolto che non sono in spiaggia con noi, a cui vogliamo far arrivare la nostra musica ma anche le novità musicali. Questa è quella di Mari Froes, Como Oro.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questa continua ad essere la nostra domenica insieme. Qualcuno magari si sta chiedendo: ma tu cosa fai questa sera? E questo è il brano che ascolteremo anche tra poco. Arriva Noemi per farci fare un viaggio in questa serata e poi Gloria e Stefan con Cuba Libre su Radio Selene.

Fan Cuba Libre nel nostro appuntamento. Buona domenica a chi ha finito di lavorare da poco, a chi sta andando in questo momento magari a mare. Noi siamo ancora per un po' a Lido Onda Blu in quel di Chiatona per vivere questa domenica di sole e di musica. Sentite che classico, Gianni Morandi con Banane e Lampone.

0: domenica.
1: Beach Tour 2026.
2: Beach Tour 2026. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: al termine di questa bellissima domenica vissuta insieme qui a Lido Onda Blu a Chiatona. Siamo tornati anno dopo anno, è una bellissima riscoperta, la riscoperta di un posto bello dove fare il bagno, dove divertirsi, però poi anche la possibilità di conoscere tante persone accoglienti che vengono, ti regalano un sorriso, ti regalano una poesia, che è quello che è accaduto oggi, e comunque ti regalano una bellissima giornata d'estate. Io voglio ringraziare tutto lo staff tecnico, perché noi siamo una macchina che si muove, anzi siamo un insieme di macchine, di furgoni che arrivano spiaggia dopo spiaggia nel luogo più vicino a voi per farvi vivere una mattinata diversa, e questo è il nostro obiettivo. E quindi voglio ringraziare Teo De Marinis, Dario Cagliarella, Vita Antonio Mangione, Flavio Ferrucci per aver costruito a tutti gli effetti una radio fatta in riva al mare. Grazie a Silvio Tempesta che ha curato e gestito la parte tecnica che mi riguarda dagli studi di Corato. Grazie a Stefano Alicchio che ha condotto l'animazione in spiaggia, e grazie alle ballerine che hanno fatto vivere dei momenti di divertimento puro, e quindi parlo di Nunzia, Anna Maria, Anna, Silvia, e ad Anna Maria e ad Anna voglio fare gli auguri di buon onomastico a loro e a tutte le Anne in spiaggia in ascolto, Anna Maria, Marianna, tutte coloro che hanno questa parte nel loro nome, perché oggi è il vostro onomastico, quindi auguri da parte mia e da parte nostra. Grazie a Viviana Fasciano che racconta tutto quello che accade in tempo reale sui nostri social. Seguite le nostre pagine, quelle di Radio Selene, per scoprire quello che è accaduto o per rivedere quello che avete fatto in spiaggia, perché tutto viene pubblicato in tempo reale e poi domani ci sarà un bel album di foto proprio su Facebook. E per averci sempre con voi, scaricate l'app di Radio Selene, così anche quando siete a piedi e fate una passeggiata, anche quando non siete fisicamente in macchina e potete accendere la radio, saremo a portata di click sul vostro telefono o in TV. Grazie a Luciano Tarricone che ci porta nei posti più belli della Puglia. Oggi da Lido Onda Blu vi saluto, vi do appuntamento domenica prossima, anzi sabato prossimo, siamo a San Foca allo Zenzero Beach Club, raddoppiamo le date, gli appuntamenti, quindi non avete scuse, veniteci a trovare. Da Rebecca Epifani è tutto, buona domenica e buon pranzo, ciao!
1: Beach Tour 2026!
2: Beach Tour 2026! Radio Selene Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Guerra in Medio Oriente, seconda notte senza attacchi USA contro l'Iran. Donald Trump ha accantonato per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono, già ridotte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. La svolta, scrive il New York Times, è arrivata nell'incontro del presidente coi principali consiglieri e membri dell'amministrazione. L'Iran intanto ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese.
3: Restiamo negli Stati Uniti. Alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo, dice chiudendo il suo intervento. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22° emendamento, anche se il presidente è convinto ci siano modi per aggirarlo. A 100 giorni dal voto di midterm, intanto, i sondaggi danno i Dem in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una Camera.
4: In Italia la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social network nei giorni scorsi dopo la morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani tra cui Corriere della Sera e Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni.
3: La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Pride ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Sarebbe Abdul B, di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. Il giovane ha una corporatura snella e i capelli neri. Indossava una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. In un bollettino diramato dalla polizia della capitale tedesca si ritiene che 1 o più persone siano fuggite dal furgone e che diverse persone siano state ferite con armi da taglio.
4: Voltiamo pagina. I vigili del fuoco spagnoli stanno combattendo da stamattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. La Spagna ha già evacuato decine di migliaia di persone dai villaggi a ovest di Madrid, dove le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti. Intanto il vasto incendio che ha devastato la Gironda nel sud-ovest della Francia ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme hanno distrutto finora circa 42.000 ettari di terreno e in totale 220.000 persone sono sono state evacuate.
3: Buone notizie in ambito sanitario. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe della Clinica Oculistica Universitaria dell'Ospedale Molinette, guidata dal professor Michele Reibaldi, ha eseguito con successo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. La paziente aveva perso completamente la vista a causa di un grave incidente stradale.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
5: 3, 2, 1.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
6: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
9: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: Nuovi infissi, nuova vita.
11: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
10: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
11: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
10: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
11: Seguilo sui social.
2: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2016.
1: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
2: L'estate continua. Il 1 agosto Francesco Renga, l'8 agosto Marco Masini, il 19 agosto Uccio De Santis con i 25 anni di Mudù ed il 21 agosto Raiz con Radicanto.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1998.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1995.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: disco.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.
2: Hit the beat and take it to the-

0: rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
3: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
7: Questa è Radio Selene.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
1: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
3: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
4: Tuffati nei saldi!
5: Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: Questo è l'appuntamento di domenica 26 luglio 2026. Buona domenica a tutti voi che avete scelto Radio Selene. Siamo qua per raccontare un'altra settimana e di cose raccontate ai nostri ascoltatori. Rewind è un modo per riavvolgere il nastro, non lo farò da sola, ci saranno anche tutti i miei colleghi insieme appassionatamente fino alle 20.
0: Rewind.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind.
1: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
3: Beach Tour! Diverti sei!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore.

0: Amo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Questa è Radio Selene.
4: Salita del volo con destino alla Selene.

0: Questo è il nostro appuntamento della domenica, il secondo di questa settimana. Rewind, e partiamo da me. Io sono in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, tra le 7 meno 5 e le 9. Quindi, se siete mattinieri, io vi aspetto per condividere l'alzataccia. Intanto, la nostra settimana si è aperta raccontando di questa vincita Bari al Super Enalotto mai riscossa. Ma come si fa?
1: Rewind.
0: Secondo le rilevazioni dell'ufficio premi di Sisal, il titolare della vincita avvenuta lo scorso giovedì 14 maggio presso un punto vendita di Bari non si è ancora presentato per la riscossione del premio, che non sono 2 euro, sono 596.000 euro, un bel bottino conquistato con una giocata vincente da 2 euro soltanto al Super Enalotto, e quindi un biglietto che è ancora senza padrone. Nessuno si è presentato a reclamare questa vincita con l'esibizione del tagliando fortunato. Che è successo in quei casi? O uno non controlla perché dà per certo di non vincere, o ha perso il biglietto, però almeno uno cerca, no, in qualche modo di capire come fare, e quindi si palesa, e invece niente, non si hanno notizie di questa persona. La riscossione della vincita, tra l'altro lo ricorda la Sisal, deve avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del bottino. Fai ancora in tempo, perché il possessore di questa ricevuta ha ancora 23 giorni per riscuotere il premio. I termini per la riscossione dei 596.000 euro sono legati alla vincita appunto del Super Enalotto di Bari, scadranno il prossimo 12 di agosto 2026. E se vi state domandando, in caso di mancata riscossione, il premio che fine fa, ve lo dico io: come da regolamento per le vincite delle non ritirate, sarà incassato dall'erario dello Stato. Questo è il finale, diciamo, di questa triste storia, di questi soldi che non avranno probabilmente mai un padrone.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

quante storie abbiamo raccontato anche questa settimana su Radio Selene. Non è finita, abbiamo appena iniziato, quindi ci saranno anche tutti i miei colleghi tra poco. Rimanete con noi.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: In questa domenica in cui si è vissuta un'altra tappa del Beach Tour, sono qui a ricordarvi che il tour continua.
1: Beach Tour!
0: Il Beach Tour è il momento del divertimento che Radio Selene fa vivere a chi viene a trovarci sulle spiagge più belle della Puglia, quelle che noi abbiamo selezionato per questa edizione del Beach Tour. Quindi voi ci venite a trovare, noi vi facciamo giocare, vi facciamo ballare, vi facciamo divertire, vi facciamo diventare protagonisti anche dei nostri social, vi facciamo vincere premi e gadget. Come cercare la tappa più vicina a voi? È molto semplice, basta andare sul nostro sito radioselene.it, lì trovate il nostro calendario. Il Beach Tour è anche una diretta radiofonica dalle 10 alle 13 e, come vi dicevo, il tour continua. Dopo la tappa di oggi a Chiatona in provincia di Taranto, si va per sabato 1 agosto. Saremo allo Zenzero Beach a San Foca in provincia di Lecce. Per darvi qualche anticipazione, giovedì 7 agosto saremo al Lido VR Beach Club a Marina di Ostuni in diretta, tutto raccontato sui social e in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene.

0: kiss.
1: E dopo aver parlato del mare, della spiaggia e di quello che naturalmente facciamo con il Beach Tour 2026, torniamo agli argomenti. Allora, in questa settimana abbiamo parlato anche di grandi amicizie, ovvero di gruppi numerosi di amicizie, di compagnie numerose, magari ne fate parte. Intanto c'è un nostro ascoltatore, Giuseppe Di Turi, che ci ha raccontato la sua.
2: Rewind. Buon pomeriggio cari. E allora, siamo una comitiva degli anni 80. Abbiamo il nostro gruppo WhatsApp e da allora noi eravamo adolescenti, diciamo più ragazzi che adolescenti, e da allora non ci siamo mai persi di vista. Ogni tanto usciamo, facciamo delle rimpatriate in feste anni 80, in discoteche, per ricordare i nostri anni bellissimi. Grazie.
3: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: appuntamento con Rewind. Riascoltiamo quello che è accaduto in settimana e Gaia, che è in onda dalle 15 alle 17 tutti i giorni da lunedì al venerdì, ha sottolineato di un concerto davvero importante di un artista che torna in Italia e che toccherà appunto il nostro paese prossimamente. Di chi si tratta? Lo svela lei.
1: Rewind.
2: Attenzione, attenzione a tutti gli amanti del rock, perché deve partire la corsa ai biglietti per il ritorno in Italia del leggendario Bob Dylan, che compirà 85 anni proprio quest'anno e ci sorprende con 3 date imperdibili qui in Italia a novembre. Allora, Milano il 2 novembre all'Unipol Dome, Roma 5 novembre al Palazzo dello Sport, invece a Bologna il 7 novembre all'Unipol Arena, che vabbè è a Casalecchio di Reno, ma siamo lì. La vendita ufficiale parte domani alle 11 e c'è una regola d'oro da ricordare, perché saranno concerti rigorosamente phone free, quindi niente smartphone, niente riprese, niente schermi illuminati, ma solo custodie e sigillate all'ingresso per godersi la musica al 100%. Chi di voi proverà a prenderli? Sono curiosa di saperlo.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto.

0: 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
2: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
7: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
8: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
9: Radio Selene. Yeah!

0: Siete su Radio Selene nel nostro appuntamento della domenica che si chiama Rewind, insieme fino alle 20 per riascoltare anche un po' tutti i miei colleghi. Carla è una voce che potete ascoltare nel fine settimana tra le 9 e mezzogiorno e nell'ultima sua puntata ci ha parlato del meteo, del gran caldo che abbiamo avuto in questi giorni, di quanto ci ha fatto soffrire e di un collegamento con un quadro. Siete curiosi? Ascoltate.
1: Rewind.
2: In questi
1: Rewind.
2: Giorni di caldo intenso, noi naturalmente andiamo, beh insomma non tutti, però io lo faccio, andiamo a controllare compulsivamente le previsioni del tempo. È inevitabile perché vogliamo sapere insomma se possiamo uscire oppure no, però che cosa succede se invece di leggere farà caldissimo o il sole alto nel cielo, noi potessimo vedere dei simboli che ci ricordano dei quadri importanti? Questa è l'idea che sta alla base di Current Rothko, la piattaforma che paragona le condizioni atmosferiche del momento con la pittura di Mark Rothko, appunto un artista che è già molto amato e conosciuto sui social e che tra l'altro fino al 23 agosto è apprezzabile dal vivo in retrospettiva al Palazzo Strozzi a Firenze. Allora, questa piattaforma è stata sviluppata dal designer e creative director finlandese, vediamo come si dice, non lo so, Johannes Virtanen. Allora funziona così, basta digitare il nome di una località qualsiasi, poni Bari, e un apposito algoritmo seleziona il dipinto specifico dell'artista che meglio corrisponde alla luce e alla temperatura di quel momento esatto, perciò se fuori fa caldo e c'è afa, sullo schermo compare un Rothko dalle tonalità calde estive, invece se arrivano nuvole, pioggia, foschia, nebbia, che ne so, l'algoritmo o allora orienterà la sua scelta verso delle tele più cupe, scure, introspettive. È carino, no? Simpatico, mi piace. Intanto io sono andata a vedere Current Rothko, questa piattaforma di cui vi ho parlato che racconta com'è il tempo attraverso i quadri di Rothko. Allora ho messo Bari ed è venuto fuori questo quadro bellissimo, me lo voglio andare a comprare subito. Vabbè, ovviamente non quello originale. Allora, tutto giallo ma di diverse sfumature di giallo, ocra direi sopra, poi c'è una bella striscia rossa al centro e più virante verso l'arancione sotto, bello, e secondo me dà esattamente la sensazione dell'inferno che c'è fuori.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Voi avete mai partecipato ad una cena al buio? Vi piacerebbe? Lo sapete che è possibile farlo anche in Puglia? Ce ne ha parlato Rebecca, ma l'ascoltiamo tra poco.

0: Radio Selene, vi ho incuriosito, ma che cosa sono queste cene al buio? Che cosa si fa durante queste cene? Rebecca ce l'ha raccontato in una delle sue puntate questa settimana tra le 11 e le 13 su Radio Selene.
1: Rewind.
2: Parliamo del Dining in the Dark. Che cos'è? È un format che in italiano possiamo tradurre con cena al buio, in cui la cena viene servita al buio, come dice la parola stessa. In che modo? O il ristorante è appunto privo di illuminazione, ma molto più spesso i commensali devono indossare una benda. Perché questo? Perché pare che mangiando bendati acquistano maggiore sensibilità a tutti gli altri sensi, olfatto, tatto, e quindi il cibo viene assaporato in maniera diversa. Tutto è lasciato all'immaginazione, le pietanze sono segrete e quindi chi arriva lì, se ha delle allergie o delle esigenze particolari, naturalmente lo deve comunicare a monte. Dopodiché si cena al buio, in compagnia, non da soli. Si può andare con gli amici, si può scegliere di vivere anche il primo appuntamento in questo format, un format che spopola in America, nasce in realtà a Parigi nel 1999 e adesso sta arrivando anche qui in Puglia. Naturalmente, non potendo guardare assolutamente nulla, le pietanze sono servite o sotto forma di bocconcini, in modo tale che si possano direttamente portare alla bocca, perché tagliare con una benda sugli occhi capite che non è la cosa migliore, oppure che si possano mangiare con le mani.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è

0: Raccontiamo su Radio Selene della nostra Puglia. In Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carstiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, giochi di luce straordinarie, sculture meravigliose vi sorprenderanno anche in quest'estate 2026. Vivete un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Spelio Family e Spelio Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera vivete l'inferno di Dante e di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato, e con l'osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni qui in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Questa è Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
2: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questo è l'appuntamento di Rewind su Radio Selene. Facciamo un'incursione in una delle tappe del Beach Tour, perché è stato chiesto ai bagnanti quale poster avevi in cameretta quando eri piccino, quando eri piccina. Ascoltate le loro risposte.
1: Rewind.
2: Renato Zero sempre. Vabbè, attore e attrice, mi piaceva Richard Gere. Mickey Rourke, 9 settimane e mezzo, bellissimo.
3: E la mamma.
4: Lucio Battisti. Michael Jackson.
5: Madonna.
6: Ce l'ho ancora vecchiotto di George Michael.
7: Lucio Battisti come canta, beh, figurati. Come Kennedy. Tyrone Power.
8: La Giorgia.
9: Nick Hemen e i Duran Duran.
10: Tiziano Ferro. E le Spice Girl.
11: Vasco Rossi.
12: Di San Giovanni.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In apertura agli esteri al Pride di Berlino, ieri sera un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo una donna e provocando 29 feriti, di cui 3 in gravissime condizioni. La polizia locale è a caccia dell'aggressore fuggito a piedi. Si tratta di un 21enne uscito a maggio dal riformatorio, noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia ha eseguito la perquisizione di un appartamento, ma lo ha trovato vuoto.
1: Vasto rogo sta interessando la costa del Basso Molise al confine con il Gargano. Evacuati turisti da campeggi e stabilimenti balneari. Trasferiti in chiese e locali parrocchiali 21 anziani della RSA Villa San Gerardo. Chiusa la statale 16 e la ferrovia Adriatica. Le fiamme alimentate dal caldo e dal forte vento di Libeccio si stanno rapidamente estendendo alle zone abitate e turistiche, sprigionando alte colonne di fumo.
2: I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne che, tuffatosi nello specchio d'acqua, era in balia delle forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto il figlio in salvo, il 45enne si è inabissato senza riuscire a tornare più a galla. Sono in corso le operazioni di recupero della salma.
1: Momenti di paura a Roccaraso, in provincia dell'Aquila, dove 3 bambini sono rimasti feriti dopo che una violenta raffica di vento ha sollevato un gonfiabile all'interno del parco divertimenti in località Pratone. I piccoli stavano giocando sulla struttura quando questa è stata trascinata dal vento. Il personale del 118 è intervenuto sul posto e ha trasferito i feriti all'ospedale di Sulmona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO a Busan, nella Repubblica di Corea, il sistema dei teatri condominiali all'italiana, dell'Italia centrale fra il 18esimo e il 19esimo secolo, è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità. L'Italia

0: L'Italia conferma quindi il primato per numero di beni riconosciuti, facendo salire a 62 il numero totale. Questo riconoscimento inorgoglisce e sprona a fare sempre di più e meglio, così la Premier Meloni.
1: Formula 1. Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri, ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per le Ferrari, Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Intanto è arrivata l'ufficialità, la Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento, soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale, diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni carallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
5: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Radio Selene.

0: Nella puntata di questa domenica di Rewind riascoltiamo Ilia D'Arpa ogni giorno da lunedì al venerdì in diretta su Radio Selene tra le 9 e le 11. Lo sapete che questa settimana, esattamente il 22 luglio, è stata la giornata del cervello? Ce ne ha parlato lei.
1: Rewind.
2: Fate attenzione perché vogliamo parlare di questo mercoledì 22 di luglio. Oggi è una giornata importante perché si celebra la giornata mondiale del cervello. E allora questa è proprio l'occasione giusta, insomma, per ricordarci e ricordare a tutti quanti voi quanto è importante il nostro cervello, che è il motore di tutto, dei pensieri, dei ricordi, delle emozioni, delle decisioni, persino dei sogni. Eppure capita spesso che magari ci prendiamo cura del nostro corpo e ci dimentichiamo della nostra mente. E allora, gli esperti ci ricordano che mantenerla in salute non è poi così complicato, eh? Cosa bisogna fare? Il primo consiglio è dormire bene, perché durante il sonno il cervello ricarica le energie e organizza i ricordi della giornata. Non dimentichiamoci del movimento, è importantissimo. Una semplice passeggiata, una nuotata, un po' di attività fisica migliorano l'ossigenazione del cervello e aiutano anche l'umore. Un altro elemento prezioso è la curiosità. Siate curiosi. Leggere un libro, fare un cruciverba, imparare una parola nuova, ascoltare musica, cambiare magari, che ne so, percorso quando andate al lavoro, quando andate a casa. Sono tutti piccoli esercizi che tengono la mente attiva. E poi importanti anche le relazioni, quindi parlare con gli amici, ridere, condividere emozioni, trascorrere del tempo con le persone a cui vogliamo bene è un vero tocca sana per il cervello. E poi soprattutto smettiamola di vivere di corsa. Concediamoci dei momenti tutti nostri, un po' di relax. Fa bene alla mente e fa bene al corpo.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene, questa settimana abbiamo raccontato di una disavventura per un pugliese, per un barese che ha perso il portafoglio su un aereo, lo ha ritrovato, ma dove? Ve lo svegliamo tra poco.

0: C'è la musica su Radio Selene, ci sono le voci, c'è la mia in questo momento. Io questa settimana vi ho raccontato la storia, la disavventura in realtà di un barese che ha perso il portafoglio in aereo. Ascoltate.
1: Rewind.
0: Questa storia è veramente bizzarra ed è una storia che ha visto coinvolto Gianni Latorre, un uomo che ha avuto questa disavventura che ha avuto inizio il 15 di luglio. Lui è sbarcato da un volo proveniente da Varsavia. Quando è sceso, subito dopo essere sceso dall'aereo, si accorge di non avere il portafoglio, e dentro il portafoglio il mondo, un po' come succede a tutti noi. Lui aveva carte di credito, bancomat, patente americana, assicurazione sanitaria americana, un tracker. Che cos'è il tracker? È un piccolo localizzatore che può essere applicato a qualsiasi gadget, dalle chiavi di casa alle valigie al portafoglio, quindi per localizzarlo in qualche modo se ti accorgi di averlo perso. Lui si accorge di aver perso questo portafoglio, si rivolge naturalmente al personale e dice: guardate, controllate, perché sicuramente l'ho perso in aereo. E la risposta è: guardi, sicuramente ora stanno facendo pulizie e se lo trovano sicuramente lo porteranno qua nell'ufficio, praticamente degli oggetti smarriti. Aspetta, nulla. Sconfortato torna a casa, continua lui a controllare questo tracker, che nel frattempo si spegne, e quindi dice: vabbè, mi hanno rubato il portafoglio, sicuramente il dispositivo lo hanno distrutto, e in qualche modo cerca di farsi una ragione. Dopodiché cosa succede? Succede che lui il dispositivo lo ricontrolla e lo ritrova acceso. Dove? In Polonia. Cioè sull'aereo che era tornato praticamente in Polonia. Quando si rivolge agli uffici per cercare di spiegare la situazione, sapete cosa gli rispondono? Guardi, lei deve tornare in Polonia per riprendere il portafoglio. Cioè questa persona è tornato soltanto per riprendere il portafoglio. Due giorni dopo praticamente tutto questo, lui si è organizzato per questo fantastico volo di andata e ritorno. Ora arrivate voi alle conclusioni. Chi ha fatto bene le pulizie? Qui a Bari o lì in Polonia? Abbiamo capito, ecco, la superficialità ha portato a questa disavventura.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Negli ultimi minuti di Rewind in questa domenica su Radio Selene parliamo di una polemica che è un po' esplosa in questa settimana tra Francesca Fagnani, la giornalista, e il giornalista Gigi Marzullo. Cosa è successo? Lei lo ha rimproverato in qualche modo di aver fatto una domanda inopportuna. Qual era la domanda? Non hai figli per scelta o per una questione medica? E lì si è aperto il dibattito anche tra i nostri ascoltatori. Abbiamo salvato, come dire, recuperato una delle note vocali arrivate durante una delle nostre puntate e ve la facciamo riascoltare.
1: Rewind.
2: Buongiorno, sicuramente una domanda indelicata. Io sono felicemente mamma di 3 ragazzi stupendi, però penso che per chi non ha avuto questo dono per scelta o per altri motivi possa trovare la possibilità di donare la maternità in tanti modi, perché la maternità è parte di una donna. Però chi non ci riesce, pazienza.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: finita anche per quest'oggi, è finita la puntata di Rewind, si rifà tutto il prossimo fine settimana, io vi aspetto, ma io vi aspetto anche domani mattina in diretta su Radio Selene a partire dalle 7:05. Buona domenica da Maria Rita.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
3: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1970.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1981.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
5: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 1995.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 1989.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
2: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi.
6: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 2009. Arrivo Giambo Buono.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1973.

should I move it?

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Benvenuto su Radio Selene.
5: Grazie.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, grazie, grazie.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1999.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2016.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile.

0: Lego.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

BFF, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.